0: analogue should be. Mavuto, Mavuto.
1: Mange tulipa uleo, uchalo chacha zambi.